0: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
1: È un disastro. È così che il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha descritto il risultato del suo partito, la CDU, alle regionali di ieri in Mecklenburg-Pomerania anteriore. Un esito devastante per i cristiano-democratici. Per la prima volta, infatti, nella storia della Repubblica federale, la CDU resta fuori da un parlamento regionale con il 4,9%, quindi sotto la soglia di sbarramento. Primo partito è la AfD davanti all'SPD della governatrice Manuela Schwesig. E da Berlino arriva il secondo terremoto, la Linke di Elif Eralp, per la prima volta è il partito più forte, mentre CDU e SPD, finora al governo insieme, perdono terreno. Le elezioni regionali nella capitale tedesca e nel Land della Germania orientale sono al centro di Cosmo Italiano, con risultati, reazioni e analisi per capire che cosa possono riservare le prossime settimane e mesi per il panorama politico tedesco e per il cancelliere. Rimanete quindi con noi, con il podcast delle

0: Insieme a Giulio Galoppo, che è qui con me in studio. Giulio, abbiamo sentito in apertura Friedrich Merz, intervenuto personalmente solo pochi minuti dopo la chiusura delle urne, un'iniziativa che fa ancora molto discutere. Oltre a riconoscere il risultato disastroso, ha mandato un messaggio al paese. Quale?
1: A Merz premeva a sottolineare che rimarrà fermo sulle sue posizioni, nonostante tutto, e ha chiaramente detto di voler proseguire con il suo programma di riforme, cosa che ha ribadito tra l'altro anche oggi in conferenza stampa, ringraziando i suoi partner di coalizione socialdemocratici che hanno confermato di voler portare avanti il percorso intrapreso insieme un anno e mezzo fa.
0: Merz e la sua CDU sono i grandi perdenti di questo weekend elettorale. Cominciamo dal Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la sconfitta è stata particolarmente amara.
1: Decisamente, lo accennavi anche tu in apertura, la CDU per la prima volta dalla sua fondazione non farà parte di un parlamento regionale, non avendo raggiunto ieri in Mecklenburgo-Pomerania anteriore la soglia di sbarramento necessaria fissata al 5%. L'altra faccia della La medaglia è la vittoria dell'AfD, che con poco più del 38% dei voti ha superato la SPD guidata dalla governatrice uscente Manuela Schwesig al 35%. L'AfD, come già avvenuto in Sassonia-Anhalt, è riuscita a portare alle urne molti elettori che in precedenza si erano astenuti, ma secondo i dati provvisori dell'istituto di sondaggio Infratest DIMAP, nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore ha anche strappato i voti di quasi 50.000 ex elettori della SPD e circa 30.000 ex sostenitori dell'Unione. I partiti di centro quindi perdono decisamente consensi.
0: Giulio, che tipo di governo si prospetta quindi a Schwerin?
1: Allora, il Parlamento regionale del Mecklenburgo-Pomerania anteriore ha 71 seggi. Considera, Luciana, che 32 di questi saranno ora occupati dalla AfD, alla quale mancano così solo 4 seggi per raggiungere la maggioranza assoluta. L'SPD ne ha conquistati 29, mentre Linke e Verdi si dovranno accontentare di 5 seggi ciascuno. Un'ampia coalizione di centrosinistra è quindi l'unica soluzione possibile, visto che in Mecklenburgo-Pomerania anteriore nessuno mette in discussione il Brandmauer. E la governatrice uscente Manuela Schwesig ha già dichiarato di voler parlare sia coi Verdi che con la Linke per la rapida formazione di un esecutivo. Sentiamo un passaggio da un suo intervento a caldo ieri sera.
2: Wir haben von Anfang an daran geglaubt, dass es möglich ist, der in Ostdeutschland und in ganz Deutschland sehr starken AfD etwas entgegenzusetzen. Und das haben wir getan.
1: Ecco, l'obiettivo dimostrare che è possibile contrastare l'AfD è quindi stato raggiunto, secondo Schwesig.
0: E anche a Berlino queste elezioni ridisegnano completamente il paesaggio politico con la vittoria della Linke.
1: E la detronizzazione della CDU, direi che qui ottiene comunque un discreto risultato, ma la riduzione dell'elettorato è consistente e si attesta solo al 19%, contro il quasi 26% della Linke. Insieme a loro nel Parlamento della città-stato di Berlino siederanno l'AfD in terza posizione, seguita dai Verdi e in coda dalla SPD. A Berlino, come d'altronde anche in Mecklenburgo-Pomerania anteriore, sono solo la Linke e la AfD a guadagnare punti percentuali rispetto alle elezioni di 4 anni fa. Tutti gli altri partiti invece perdono.
0: E ora che cosa ci si aspetta a Berlino?
1: Beh, alla Linke e alla sua candidata di punta, Elif Eralp, di origine turca, ora aspetta avviare le trattative di coalizione. Il risultato riportato dalla Linke nella capitale è davvero storico ed Eralp ne è consapevole ed entusiasta. Sentiamola.
3: In unserer Stadt hat die Liebe und die Gerechtigkeit über den Hass gewonnen. Das haben wir heute alle gemeinsam gezeigt und dieses Signal geht raus in die Welt.
1: Ecco, Eralp deve ora trovare alleati che la sostengano anche nel ruolo di sindaca e di governatrice della capitale. È aperta una coalizione coi Verdi e con i socialdemocratici, ma entrambi hanno già posto delle condizioni. Partendo dall'accusa alla Linke di presunte posizioni antisemite, i due possibili alleati di governo chiedono infatti rassicurazioni proprio in questo senso.
0: Quindi anche a Berlino la partita è ancora tutta da giocare. Giulio, qual è stata l'affluenza alle urne?
1: Ecco, in queste

0: Tornate elettorali di settembre, l'affluenza è stata più alta rispetto alle precedenti elezioni. Se in Sassonia-Anhalt, dove si è votato due settimane fa, si è passati dal 60 al 78% di affluenza, in Mecklenburg-Pomerania anteriore ha votato il 79% della popolazione rispetto al precedente 71% di 4 anni fa. A Berlino si è passati invece dal 63 al 75% di ieri.
1: E in conclusione diamo uno sguardo alla Sassonia-Anhalt che hai appena citato. Sono passate 2 settimane dalla vittoria dell'AfD. Come procedono le consultazioni per la formazione del governo regionale?
0: Ricordiamo, Luciana, per cominciare, che l'AfD in Sassonia-Anhalt ha ottenuto il 44% dei voti e 39 seggi su 83. Le servono quindi almeno 3 voti aggiuntivi per controllare la maggioranza assoluta di 42 seggi. A 2 settimane dal voto, la formazione del governo in Sassonia-Anhalt è tuttavia ancora bloccata. L'AfD non ha finora trovato un partner disposto a entrare in una coalizione. L'unico canale di dialogo aperto è con il BSW, che però esclude sia una coalizione che il voto a un ministro presidente AfD.
1: Grazie Giulio. Insomma, si è chiuso col botto questo lungo anno di elezioni regionali in Germania e sono tanti gli interrogativi lasciati aperti da questa tornata elettorale di settembre. Ci si chiede ad esempio perché l'AfD sia arrivata prima in Mecklenburg-Pomerania anteriore, replicando il successo di 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. Perché la CDU sia crollata sotto il 5% a Schwerin e perché allo stesso tempo a Berlino la Linke abbia ottenuto il suo miglior risultato di sempre. E poi c'è anche la questione della formazione dei governi regionali, ma anche e soprattutto il futuro del cancelliere Merz e della sua coalizione governativa. Ne parlo con Mara Gergolet, corrispondente del Corriere della Sera a Berlino. Partendo proprio dal risultato più clamoroso, quello dell'AfD, primo partito in Mecklenburg-Pomerania anteriore, e della CDU che non raggiunge la soglia di sbarramento, ho chiesto a Gergolet se si aspettava un risultato di queste proporzioni.
2: Non so se mi aspettavo che la CDU non entrasse, però io ero in Pomerania, l'ho anche un po' girata e la scontentezza nei confronti del partito era fortissima. Ho incontrato anche uno dei cosiddetti pescatori di Merkel e parlando con le persone di quel villaggio era chiaro che la CDU non l'intercettava più, che era ritenuta finita. E in parte credo questo sia anche un po' l'incapacità di Merz di connettersi con queste persone. Cioè Merkel era una persona dell'est e le persone percepivano di far parte di un progetto, parlavano un linguaggio che loro capivano e questa CDU per loro era completamente estranea.
1: Ma che cosa ci dice inoltre questo risultato? Dopo il voto in Sassonia-Anhalt si è parlato anche di voto di protesta contro il governo federale. È così oppure l'AfD sta dimostrando di avere un elettorato stabile nei Länder orientali?
2: Sicuramente ha un elettorato stabile, sicuramente una forza che si è strutturata, che è diventata un partito, che ha un programma, che ha dei punti fermi riconoscibili. Quindi ormai è inutile trattarlo come un'eccezione, una cometa, una cosa apparsa che poi sparirà. Non è più così, l'AfD è qui per restare. Però è anche vero che chi la vota lo vota per protesta. Ecco, sempre i personaggi che ho incontrato in Sassonia-Anhalt dicevano ci danno dei nazisti, ma noi non lo siamo. No? Non ci capiscono mai, noi siamo sempre sbagliati, siamo sempre quelli della DDR e adesso siamo questo. Il motivo per cui votano è probabilmente un forte rigetto dello status quo, del sistema da cui si ritengono in qualche modo esclusi e di non poter averne vantaggi. Quindi l'adesione secondo me non è completamente alla loro ideologia, però è sicuramente un voto che si rivolge a loro anche perché non riconosce alternative praticabili o utili a se stessi.
1: La CDU è crollata con una sconfitta storica a Schwerin e un ridimensionamento nella capitale dopo il pessimo risultato di 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. Dove sono da ricercare le cause? Solo nella leadership di Merz e nelle politiche del governo federale o anche sui territori, appunto?
2: Merz ha sicuramente delle colpe, però ridurre tutto a Merz sarebbe troppo facile, forse anche troppo consolatorio, perché vorrebbe dire che basterebbe cambiare persona e tutto tornerebbe come era in passato. Non è così. La CDU è un progetto politico che in qualche modo non incontra più le priorità del nostro tempo, ecco, e tant'è che non ci sono partiti come la CDU al governo in nessun paese d'Europa ormai, e neppure del mondo. Insomma, in Italia la Democrazia Cristiana è scomparsa 30 anni fa, in Francia è repubblicana da tempo, i repubblicani americani sono un'altra cosa. Esiste un problema di progetto politico. E la seconda questione, il partito, come accennavi, il partito fatica in tanta parte della Germania a mobilitare le persone, mentre i partiti che vanno per la maggiori, siano l'AfD che la Linke a Berlino, hanno un diverso contatto con la popolazione, tant'è che hanno riportato al voto persone che non andavano alle urne da molto tempo.
1: Ecco, hai citato la Linke, passiamo quindi a Berlino, dove la Linke ha vinto. Che cosa significa la vittoria di Elif Eralp? Che cosa si aspettano da lei i berlinesi?
2: Ecco, io credo che la Linke non è l'AfD. Qualcuno in Italia fa questo paragone dicendo sono due partiti estremisti, e perfino Merz quest'oggi ha detto gli estremisti hanno Barino al 40%. La distinzione secondo me è netta, perché da una parte c'è un partito che è rechtsextrem, cioè quindi è controllato dal Verfassungsschutz, dai servizi, e dall'altra c'è una sinistra con un programma anche radicale, ma ben all'interno dell'arco democratico. Detto questo, anche la Linke intercetta un voto di protesta di tutta quella parte della popolazione ai cui i partiti tradizionali, la politica tradizionale non offre più risposte. Quindi sono due risposte molto diverse politicamente, che prendono anche un pubblico molto diverso, uno nelle città, l'altro magari nelle campagne e fuori, ma che in qualche modo dicono lo status quo nel quale siamo arrivati, cioè questo mondo contemporaneo con le sue mille sfaccettature, non ci va più bene e vogliamo dei cambiamenti radicali, vogliamo dei cambiamenti che la politica deve anche portare.
1: Ecco, Eralp potrebbe guidare il prossimo governo di Berlino, ma deve trovare dei partner. SPD e Verdi hanno messo condizioni molto precise anche sulla questione del presunto antisemitismo. Ma quanto è importante questo tema nelle trattative per una possibile coalizione tra Linke, SPD e Verdi e nella capitale tedesca?
2: Ma è importante, perché partiti come i Verdi soprattutto o la SPD su questo non possono fare passi indietro, ecco, sarebbero anche incomprensibili al loro elettorato. Però credo che sia un ostacolo che si può superare. Non è un partito che appoggi diciamo un atteggiamento di sfida a Israele o che lasci margini all'antisemitismo. Diverso è poi i singoli magari rappresentanti locali, e diverso ancora poi magari i votanti, ecco.
1: Tornando alla politica federale, che messaggio arriva al cancelliere Merz dai risultati di queste regionali?
2: Io credo che è un messaggio che lui non capisca, è un messaggio, una politica molto diversa, mentre mi sembra che la prima risposta di Merz sia stata facciamo le riforme, incrementiamo, no, in modo incrementale, un po' di questo, un po' di quello, le pensioni, la sanità, e non credo che è quello che rassicura l'elettore, e non credo che in base a questi piccoli passi e che la CDU possa presentare una proposta che attragga di nuovo il voto. Ecco, questo secondo me non è sufficiente.
1: Merz ha subito appunto parlato in conferenza stampa all'uscita degli exit poll ieri nel tardo pomeriggio, e ha detto che non intende lasciare l'incarico come cancelliere nella leadership della CDU, e ha aggiunto, come dicevi tu, che vuole andare avanti dritto sulla strada delle riforme annunciate. È credibile quanto ha dichiarato o alla fine sarà costretto a lasciare?
2: Ma che lui vada avanti sulle riforme, che lo faccia, sì, la sua via è quella, la sua testa è quella, quindi credo che sia quello che farà. E credo che si possa facilmente notare una crescente insoddisfazione nella SPD, anche perché la SPD è sfidata a sinistra da un'altra proposta, verso la quale anche membri della SPD possono guardare con un certo interesse. Questo è un elemento. La seconda questione è il panico che c'è nella CDU rispetto al proprio ridimensionamento, e qui è difficile immaginarsi che tutti quanti restino fermi come ipnotizzati di fronte a questo assottigliarsi del consenso.
1: Infine, non si può dimenticare sottolineare il fatto che la Germania sta affrontando enormi spese militari per il riarmo, contemporaneamente il governo vuole tagliare sanità, pensioni, sociale. Se anche Merz dovesse restare in sella, secondo te la SPD sarà disposta veramente a portare a termine riforme che creano malcontento popolare e rischiano di far crescere ulteriormente AfD e Linke?
2: Questa è la grande domanda della SPD. Dovranno decidere come reagire. Non è facile neanche per loro. E l'unico argine, ecco, l'unica cosa che dà stabilità al governo in questo momento sono i sondaggi, e i sondaggi molto bassi per la CDU e la SPD. Quindi se si andasse a votare adesso, nei prossimi mesi, questi partiti sarebbero ridimensionati, i loro deputati ridotti, eccetera, eccetera. E quindi fare questa mossa in questo momento vuol dire essere autolesionisti. Quindi in qualche modo questi partiti hanno interesse a cercare di prolungare la propria vita per provare a risalire. Certo, mi sembra che gli manchi la ricetta su come farlo.
1: La disponibilità dell'SPD a sostenere riforme impopolari in un governo a guida Friedrich Merz rappresenta comunque uno dei nodi politici più critici. Intanto all'indomani delle elezioni in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino ci sono governi regionali da costruire, partiti tradizionali sotto pressione e una distanza sempre più evidente tra le forze politiche del centro e una parte dell'elettorato. In tutto questo rimane aperto il futuro di Friedrich Merz, il cancelliere meno amato nella storia della Repubblica Federale, che nonostante il disastro dei cristiano-democratici non vuole farsi da parte né come cancelliere né come leader della CDU. Cosmo Italiano termina qui. Ci trovate sulle maggiori piattaforme di podcast come ARD e Sounds e siamo anche in radio sulle frequenze di Cosmo dalle 21 in poi, dal lunedì al venerdì. Io sono Luciana Caglioti, ci ritroviamo qui nella prossima puntata.
3: Cosmo Italiano, il podcast per le italiane e gli italiani in Germania.

0: Cosmo Italiano, il podcast del VDA per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
2: Io sono Luciana Caglioti.
3: Al microfono Filippo Proietti.
0: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
3: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
2: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
1: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
0: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDA.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vede e Ha.